mayram ba to bi bu ko musuwaade tawana kasero watte salam salam amo tawana kasero watte amo ceddindire kasero amarna so hey susu ko kaane cuka so mauni sakota uya mo tedinire kasedo si shawani kumbudu woni mana bulbul taltal di mari jar boni di bari gar boni sagara sagar lo todo galladi bandu men shadu daran no be taji dingari ko pucir mbadi pucir kile jorgal bucike chal hakku majji jawdi chagal majji teddugal yeso majji bulla